0: Non ti accorgi però che se mi tratti così potevi volermi prima. Che furia dei tuoi ritardi, non vuoi più comprarmi, non sei nella mia vita.
1: On dit oui à la musique forte.